0: pa.
1: Mama would be new. I'd give you.
0: If I ever catch you, I'm gonna throw you right in a bagnaro. Quella non ci piace il formaggio americano. Quella va trovando no poche per mangiare. Se fatta giatta giatta, gusta vita buona. E quando quella cammina, pare proprio in un galantone.